0: Intanto, mia ragazza, occupero la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Che ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

ei portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza tor di uomini, ripara tor di mali. In pochi giorni sgombero, io spazzo gli ospedali. E la salute a vendere per tutto il mondo io fo. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. E questo l'odontalgico mirabile liquore di copie delle cimici, o sempre distruttore di cui certificati autentici vollati. Toccar vedere il legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso etuagenario e maletudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò. Per questo

che le vostre rughe incomode con esso cancellate. Volete voi donzelle belli sciavir la pelle, voi giovani galanti per sempre avere amanti, compratemi.

Per mio specifico, per pochi io ve lo do. E muove paralitici, sentisce gli apoplettici, gli asmatici, gli ossidici, gli isterici, gli diabetici, guarisce i palliditi, le scafolle rachititi, e fino al mal di fegato, che moda diventò. Mirabile per cimici, mirabile per fegato, guarisce i palliditi, spedisce gli apoplettici, comprate il mio specifico. Voi vedo, vedo un sangue.

Sì, sì, per pochio peludo. Sì, sì, per pochio peludo. L'ho portato bella posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare il mio contento di sia amico accoglimento, io vi voglio buona gente!

ecco qua, così stupendo, si balsamico elisir, tutta Europa sa ch'io vendo, niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo. Moretto, musica!

0: ma forse il cielo mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, è ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti! La mia saccoccia è di Pandora in caso.
0: Avresti voi per caso

0: Dottore, un momentino, un momentino, un momentino. In qual modo usar si può te?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si bada, il vapor non se ne vada, il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi al labbro l'avvicini,
0: ben,
1: e lo bevi. Accentellì, è un effetto sorprendente, non è tardi a conseguire, è un effetto sorprendente, non è

0: Sorcio! Silenzio! Hai silenzio! Silenzio! Oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai!
1: Oh!
0: Sicuramente è un affar geloso assai! Impacciarsi

0: Aha, va ben, così.
1: Che cosa fa da ridere? Questo si è munito? Ora non mi nascondere, se non la vieni qua. Va ben, ora non mi nascondere, se non la vieni qua. Che cosa fa da ridere? Questo si è munito?

0: Che matto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato, ridotto in brani,
0: se in questo istante tu fossi in te. Infin che io tengo,

Poiché cantarvi alletta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto vi

la Nina Condoliera e il senator Tridenti. Marcarola due voci. A te!

0: qua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiamo, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere, qual veggo nuvoletta?
2: Dimmi niente, se egli non è presente, convitami a riporre a vendetta.
0: Andiamo a segnar l'atto, il tempo affretta.

0: le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto.

0: idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amici sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io. Dottore, o d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piedi.
0: Cospetto, matto, recipe l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte, io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

0: ecco il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
1: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
0: Io mi dispero, perché?

0: degna di tutto, ehi, signore! Qua, una croce, dai.
1: Una croce? Ne morino.

prendi seme, prendi ad esemplare. Sì, ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da contarsi. Ho ingaggiato il mio rivale, anche questa è da

0: tutta la gioia al mio comando, io distrillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto tutto portento io del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite! Incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Ascolto, e al mio marino voi disse l'elisir!
0: Ehi me lo chiese per ottenere l'affetto di non so qual crudele! L'anguilla e sospirava senza una di speranza, e per avere una goccia del farmaco incantato

la presso! Su la testa! Tu sei cotta! Io l'argomento! Da quell'aria afflitta me sta! Se tu vuoi! Sulla testa schizzinosa, se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà.

0: tutti i miei amanti, quasi parlanti dal piede.
1: Sono di volte tanti, ancora in su mi chiedo.
0: Prender voi gelosi e pazzi, donne vedo per ragazzi.
1: E mi ha letto una diogine, terrore in cui la voce.
0: Conquistar vorresti il ricco?
1: Del ricchezzino non è poco.
0: Un cotino, ma che sino?

sempre della famiglia. Era molto così bella, era una spesseria. Era meglio la fornella così qui da un cipello. Pensare, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere, cenere

0: Candia!
1: Reconcella!
0: Reconcella!
1: Reconcella!
0: Se non vedo, se non vedo, Brinocella, Brinocella, questa bocca così bella, e domani a spezzeria!

Eccola, o quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco castaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: E io sapevo anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, che questo sovraumano elisir può in un momento non solo rivegliare al mal d'amore, ma ricchirgli spiantati.

stelle, io vi lascio un gran tesoro, tutto è lui salute e pelle, allegria, fortuna e oro. Rimperdite, rifiorite, impinguate.